fanno Josué cose con degli sopertuti, Mausole voltato nei suoi garabuti, so firmati l'amore.

di castagno garlato e non te lo stavino 39 stombato se non lasciati loro.